sembrava di rotto. Pensa meno le parole, pensa le parole, non pensaci più. Soldatini tutti in fila, come carne di bambù. Non si riesce a raddire.

notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gesso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta nel